0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Rubén Rodríguez, la música para tus fiestas. Elegí calidad y buen sonido para tus eventos.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Radio del Sol.